a quanti patiranno ingiustizia, generi viventi nella storia, ad oscuri lavoratori sia omaggio il mio canto. Al buona d'Istria, miliarde vestosceste, Giuseppina Martinuzzi.

No, si sa, piace, piace da morire. Se a qualcuno piace Fred, beh, dite un po' che si fa. Sono le bambole che mi vogliono. Se a qualcuno piace Fred, beh, sono qua. Niente rose, tutte spine. Leggo i gialli dalla fine. Bevo whisky, pure al cine. Se mi cercano, sono sventole. A qualcuno piace Fred, sì. Cosa c'è? Non mi va? Sono scorbutico, ma simpatico. Se a qualcuno piace Fred, beh, sono qua.

Per le curve mi compiaccio, sempre in quarta io me le faccio. Bevo tutto senza ghiaccio e le bambole mi capiscono. A qualcuno piace frezzè? Cosa c'è? Non vi va? Sono scorbutico, ma simpatico. A qualcuno piace frezzè? A qualcuno piace frezzè? Se a qualcuno piace frezzè, beh, sono qua, sono qua.

giovane, i soldati a cavallo erano la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia.

0: essence of the funk is the power of the one bop.
1: One!
2: One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One! One!